1: 还不上来，是啊，你这怎么回事？他没有一点动静去。就是啊，
2: 大哥，不成了，放弃了，快拉我，拉拉拉，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 再过一个时辰，就有清水喝了。
1: 陈大爷，
3: 真的，
1: 俺错怪你了呀！
3: 侄儿媳妇，
1: 我男人的死不怪你呀！哎呀，
3: 你这是该咋来气了？哎呀，
1: 陈大爷，是你一心一意为了俺上。